0: Das ist das Radio von hier, Viertel ab 9.
1: Las Minutas Rumantias. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Die Fußball-Weltmeisterschaft löst bei vielen ein richtiges Fieber aus. Und genau über das reden Jessica Caprez und Lucas Battista die Woche in den Minuten Romanches. Dabei hören wir schnell raus, dass das Interesse von Jessica für Fußball eher bescheiden ist, während Lucas voller Euphorie ist.
2: Les Minuten Romanches, Questionen, Kultthemen, Ballenpei, Adieu, sondern total meine Banause. Der Kujuk, der Kusport, Lucas Battista, der in questa Jamne kumai kau al studio, el mio expert de bala, a sets passionau jugador. Lucas, ti a seguir in febre non dece e pel campionati mundial? C'è differenza dati os dentro schen juk normal? Nidl Champions League, ni ja saibo kun la WM?
3: Quest, also, la più grande differenza ist che quello va per una squadra da bala pe, d'un comune, o del co, o del lo, che va per una nazione. Also, sono nazioni che giovano contro altre nazioni. Là, wenn ihr lure un po' er quist, quist, nazionale stolz, o non sei niente scudir questo in Rovenci in Andret, quei foder ciò sono un po' ora, questi osco, per esempio, mettete a vento, cioè, durante, nel 1970, un gioco da Germania contro USA. Oder in Gio da Russia contro le USA. E si ha di una queste escalazioni, oder questi temperamenti, queste robe. E penso che questa è una delle robe più importanti. E l'altra più importante è un campionato mondiale, che dopo vince 4 anni. Che vuol dire che tu guadagni una volta questo qualcosa straordinario, o questo qualcosa fit speciale. E di si ha poche squadre che guadagnano in campionato mondiale.
2: Also ich finde es schon ein wahnsinnig faszinierend, eben kein Sport, kein Kollegium als Christians. Also es ist so ein Jahr, dass wir normal mit einem Bobball dabei sind. Es ist so ein Vignette in diesem Tempel. Apropos Campionati Mondiali, Lucas. Hast du mir auch nicht, komm, mehr als du? Quei Campionati, was ist das cool Finale? Hast du mir in einer großen Television?
3: Quei tu c'è d'arciò un po' per la domanda che giusto è fatta a vento, è il campionato del mondo, e se ho c'è poc che esiste, quei del 2004 anni, allora prova a scurci adesso in campionato del mondo, co, da essere con tia crew, con tia team, con tia liet a guardare il match. Questa è la mia tradizione. Scurci i tuoi obgerci guardano il Super Bowl, e preparation tu, nachos, e tu che co per guardare il Super Bowl, allora noi dal ballo a pe fenzio agli stessi. Einfach senza nachos.
2: Qui hast schon da risposta mille proxime domande. Punto rituals, also quasi die Bellezze, che ti fas proprio in gruppe con tia, scotti as de tia crew, a scega de meun, dein insguard, sile se vide de Lucas, punto balapoi, punto VM campionati mondiali.
1: Las minutas romances.

che c'è un gol loro saranno rosso no a gin bier ne un giuve no dare se sangue mandiro giù un girl non è ne a piori già na ye ho giunica c'è che mi scida un tocca cu

0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Die ganze Welt ist im Fußballfieber, trotz dem Aus von der Schweizer Nazi am Sonntag. Und genau das Fußballfieber ist auch beim Lucas Battista spürbar. Ganz im Gegenteil zu der Jessica Caprez. Vom Fußballfieber haben sie zwei nämlich heute.
2: Les Minutes Romanches, Questiamne, Kultima, Ballapai, Adieu, Sondel, Total, Mein Labanausa, de Kujuk, de Kusport, Lucas Battista, kei Queste, Jamne, Kumai, Kau, El Studio, El Mio Expert, de Bala, a Sets, Passionau, Jugador. Lucas, ti a seguir in febre non dece Apple Campionati Mundial? C'è differenza dati os dentro schon Juk normal? Nidl Champions League? Di, ja, sai, wo kun la WM?
3: Questa, also, la più grande differenza è quella che per una squadra da ballare, di un comune, di un codice, di un lo, che va per una nazione. Also, sono nazioni che giocano contro altre nazioni. Là, viene loro un po' questo nazionale stolz. Non si può discutere questo in Rovenci in Andret. Qui fa un po' ora. Questi osco, per esempio, mette da vento, cioè durante. Del 1970, in giro da Germania contro USA. Oder in giro da Russia contro USA. E si ha di una questa escalazione, di questo temperamento, queste robe. E penso che questa è una delle robe più importanti. E l'altra più importante è un campionato mondiale. Che dopo vince 4 anni. Che vuol dire che tu guadagni una volta. Questo è qualcosa extraordinario. Questo è qualcosa fitch speciale. E adesso ho poche squadre che guadagnano in campionato mondiale.
2: Also io credo che sono un altro fascinante per quel sport, con quel collegio, als Christians. Also ci sono io che mi normalmente un po' ballo poi, se vesse ci sono venire in quella tempra. A proposito di campionati mondiali, Lucas, a stima rauni, come eresti quei campionati? Come stati col finale? A stima mezzi in grande televisione?
3: Qui tu c'è un po' della domanda che giusto fatta a 20, è il campionato del mondo, e se ho un coach che esiste, quindi ho 2004 anni, allora prova a scurcire un campionato del mondo, da essere con tia crew, con tia team, con tia lieta a guardare il match. Questa è la mia tradizione. Scurcire i tuoi obiettivi, guarda il Super Bowl, e preparare il tuo nacho, e tutti i coppi per guardare il Super Bowl, allora noi dal ballo a pe, fanno gli stessi. Einfach senza nachos.
2: Qui hast schon eine risposta mille prossime domande. Punto Rituals, also kurz die Bellezze, che ti fas proprio in gruppe con tia, scat ja se tia crew, schicke de meun, dein insguard, sile se vide de Lucas, punto ballapoi, punto WM Campionati Mundial.
0: Die ganzen Minuten des Romanches zum Nachlosen findet ihr auf radiogriescha.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.